piacente.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: c'è i Quicksilver con questa versione di Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: il disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers.

0: band Ocean Whispers, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

a Messina, colei che appunto interpretava il personaggio Lady Violet, solo il primo Inside to Outside è stato appunto cantato da Melody Castellari, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Poi Francesca Messina ha cantato tutti gli altri singoli, questo e poi Calling Your Name, che rimangono tuttora i più famosi. Tra l'altro Francesca Messina, che nel 1998, 2 anni prima, ha cantato anche questo pezzo qui.

Eh sì, lo so che qualcuno si ricorda Gaia come la biondina Stephanie Halley, ma il primo disco del progetto Gaia, questa It's Love dall'estate del 98, venne appunto cantato da Francesca Bessina. E adesso

0: disco molto figo, Inverno del 1999, contenuto in Il Maria Dance 2000, il progetto tutto italiano Mabel, creato dal produttore Marco Tallini. E poi insomma c'erano anche Alberto Bambini, Alessandro Del Fabbro, Michele Galeazzi, Paolo De Angelis, e la voce era quella appunto di Paolo Ferrali, insomma, che ho anche avuto il piacere e l'onore di intervistare qualche tempo fa. Tra l'altro, tra i produttori dei Mabel ce ne sono certi che insomma erano protagonisti anche in altri progetti che erano completamente diversi. Attenzione, partiamo da Alessandro Del Fabbro. Lui aveva prodotto Mediterraneo, A Night in Tirrenia, insieme a Franchino. Senti un po' qui.
1: Perché vuoi contarmi una storia? La storia della rapidez
0: Mediterraneo,
1: rapidez,
0: la stessa mano di Mabel,
1: rapidez.
0: Pazzesco, eh? Grande Franchino, qui era giovane.
1: Sai una cosa, hermano? La vita è solamente umana.

dolor me parece el arco iris. La vida es solamente una.

0: rápido.
1: Hace rápido, por favor.
2: Sei rapido, mediterraneo e franchino, A Night in Tirrenia. Dietro c'era uno dei produttori di Mabel, Alessandro Del Fabbro. Quanti giri che fa la musica, eh? Adesso vi dico proprio ogni singolo produttore cosa altro ha fatto. Ho nominato anche il produttore discografico Marco Talini. Era proprio lui, MTJ, quello di Lovely Day.

Dance 2000, MTJ, Marco Tallini, uno dei produttori di Mabel. C'era anche Paolo De Angelis, conosciuto come Paul Jockey. Sempre nei primi 2000 ha fatto un disco tamarrissimo insieme a Molella, firmato Rebus. Shut up and dance.

disco molto figo. L'abbiamo snocciolata. Siamo andati a vedere chi ha fatto cosa. Alessandro Del Fabbro, Anche Mediterraneo, Marco Talini, era MTJ, Lovely Dance. In questo caso Paul Jockey, Paolo De Angelis, dietro il progetto Rebus, Shut Up and Dance. Ce n'era un altro, ancora più tamarro, Codec con armonica elettronica.

vi ricordate? Un periodo un po' strano, nel senso che questi dischi adesso li senti, ti fanno un po' sorridere. Però quando poi si è esagerato con questo genere, lì è morta la musica dance, perché era un po' troppo bambinesca, se vogliamo. No, con tutto rispetto, ci mancherebbe. Vedi, poi partivano ste fisarmoniche. Tornate diverso tempo dopo, grazie a Stereo Love. Questa tra l'altro scoppiazza anche Besame Muccio. Ma nei 2000 sono uscite anche delle perle incontaminate, come la prossima degli Unconditional.

pensate un po' voi, proprio all'inizio del 2000 questo pezzo è nato strumentale e poi due DJ producer decisero di affidare appunto il progetto ad Anita, che poi era la cantante che interpretava Alice DJ. Anzi no, scusate, si chiama Judith Pronk, era Giuditta Judith, e i DJ sono DJ Jürgen e Calmani, che poi insomma hanno scritto pagine importanti soprattutto di questo genere di musica trance. Il prossimo è uscito strumentale, non è mai stato cantato perché lo era già ma solo nella parte centrale. Mauro Picotto, Comodo.

uscita nel 1997 questa perla di Sun Club, si chiama Fiesta, qui nella storia della dance, il nostro disco viaggio prodotta da un famosissimo DJ che nel 1992 ha fatto probabilmente uno dei dischi techno house più belli di sempre. La mano di The Sun Club era proprio la sua, DJ D, ce lo ascoltiamo con Plastic Dreams.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

commerciale è quella dei Mood to Swing, che portarono al successo questo disco che insomma ci è rimasto veramente incastonato nel cuore e nella mente. C'era anche un altro remix molto bello fatto dai Full Intention, ma poi alla fine il gruppo di Ultranate scelse la versione di Mood to Swing, quella che tutti conosciamo, perché in realtà i remixer non sono mai citati quando si parla di Free di Ultranate, ma questa canzone è una versione remix dell'originale che ancora non ho trovato. Come vi stavo dicendo poc'anzi, esisteva anche la versione dei Full Intention.

leggermente diversa ma simile a quella di Mood to Swing, e poi alla fine si optò per l'altra, ma questa dei Full Intention, tanta roba, progetto dietro il quale si celava il grande Michael Gray. A proposito di house music che ha fatto la storia, signore e signori, Robin S, Show Me Love.

aveva già due bambini e cantava per hobby il weekend in dei pub, fino a quando due produttori non l'hanno sentita dal vivo e l'hanno scritturata per cantare. Show Me Love, disco uscito nel 1990, firmato Robinson, che praticamente passò inosservato. Non è successo niente per 3 anni, fino a quando alla fine del 1992 il DJ Stonebridge pensò di farne un remix che esplose in tutto il mondo. E la Show Me Love che tutti conosciamo c'è entrata nel cuore e nella mente e probabilmente non uscirà mai più. Tipico caso nel quale un remix rende famoso un disco che altrimenti sarebbe passato inosservato o quasi. È successo anche a Tori Amos con la sua Professional Wizard.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown.
2: Sei su One Dance.

Dal 1995 il progetto Mato Grosso con questa bellissima Mohai, una super hit di quell'anno. Ho già detto un sacco di volte che dietro questo progetto si celavano Marco Biondi e Graziano Pegoraro, che erano sempre le mani di un altro.

Arrivo subito dopo All Aboard Aveson con Bye Baby, sempre prodotti da Marco Biondi e Graziano Pegoraro, ovvero i Mato Grosso che abbiamo ascoltato poc'anzi con Mohai. C'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval ogni giorno con noi, due ore nelle quali ti raccontiamo la musica più bella degli anni 90, e adesso andiamo proprio al 1990, tondo tondo, perché arrivano i London Beat.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:57.
0: La storia della dance.

prezioso insieme a Marvin nella storia della dance, esattamente dall'estate del 2001. Questa, quando la senti dal vivo, fa un casino, ma la devi sentire cantata da Marvin. Vi faccio ascoltare un live della discoteca Dorian Gray. Sentite

Preziosi e Marvin live con Let's Talk About The Man. L'ha detto lui, estate 2001, adesso però torniamo indietro all'autunno del 1999. Signore e signori, arriva Another Way.

Night, ma l'originale è imbattibile. Le cover di Gigi, anche se le rifà lui, non vanno mai come gli originali perché sono troppo belli, ci sono rimasti nel cuore, non usciamo da lì. Signore e signori, è il bello della storia della dance, tutte le emozioni della musica che ci è rimasta nel cuore e nella mente negli anni 90, 2000, ogni tanto anche 80, ma adesso continuiamo sempre in quel meraviglioso

Ma soprattutto, questa è una chicca che ho già detto un sacco di volte nella storia della dance, che vi ricordo è una materia e va studiata. La strofa di questo pezzo è presa paro paro, come direbbero a Roma, da un disco del 1995 di Urban Discharge che si chiama Drop House. Senti un po' qui.

dall'altra. Questo disco che io sinceramente non conoscevo, prima di analizzarlo, prima di studiare, Drop a House, se lo volete riascoltare, 1995, è proprio vero che si imparano un sacco di cose ascoltando la storia della dance.

0: abbiamo tirato fuori tutta la bollicina a nostra disposizione, per questo che è uno di quei pezzi house che ci ha fatto veramente volare negli anni 90. Kenny Williams, purtroppo scomparso recentemente nel 2024 con la sua Saturday, il remix ufficiale era quello del DJ Mustafa Musi, è veramente qui disco champagne. Ne abbiamo un altro, signore e signori, la storia della musica dal 2000, i Daft Punk con One More Time.
1: La storia della dance.

Uno dei più streamati di sempre su Spotify, il video ufficiale sta quasi arrivando a 1 miliardo di visualizzazioni. Vabbè, ma stiamo parlando dei due francesi, i prodigi veramente, e non sono più enfant. Una volta erano dei ragazzi, ma adesso hanno anche i Daft Punk e la loro età. Purtroppo si sono sciolti qualche annetto fa, ma torneranno, ne siamo certi. Tra l'altro, disco estratto dall'album Discovery, meraviglioso, dove c'era un altro pezzo che mi piaceva tantissimo. Voglio ricordare

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: pubblicata l'11 novembre del 1991, estratta come primo singolo dal suo 8° album, ovvero Dangerous, è arrivata al numero 1 in 20 paesi del mondo e anche in America nella Billboard, dove rimase in vetta per 7 settimane consecutive. Tra l'altro è uno dei singoli più venduti di Michael Jackson e ha ricevuto 3 dischi di platino, perché ha venduto, penso in 2 settimane, 3 milioni di copie solo negli Stati Uniti, quindi veramente dei numeri assurdi. Parla del tema centrale del razzismo, è proprio un inno contro il razzismo. Non importa se sei nero o sei bianco, recita così. C'è un altro pezzo che ha proprio questa tematica, è un pezzo dance uscito nel 1993 e tra poco vi spiego anche il significato. Ice MC, Take Away the Color.
1: So the boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style scene. Ice MC come back and me dip on

tematica del razzismo, ovvero sono tutte e due degli inni contro il razzismo. C'è un altro pezzo che ha proprio color nel titolo, ma in realtà parla non di razzismo questa volta, ma di una cosa che, come dire, è più profonda, è più con se stessi, tirare fuori i colori che hai dentro, i Typical dall'estate del 1995 con The Color Inside.

sacco di volte è stata al numero uno, non so per quanto tempo, almeno per 2 mesi della classifica italiana, i Typical dalla Sicilia, meravigliosi con The Color Inside, qui nella storia della dance.

1999, il pezzo remixato da Musti, che sostanzialmente è andato a prendere le Sister Sledge con All American Girls, ha estratto la base e gli ha messo sopra il cantato del grandissimo Tom Jones. Si narra che si è fatto assicurare i peli del petto per 7 milioni di dollari. Ma davvero, io non so se questa è una bufala. Non ci credo che Tom Jones, non me lo vedo che va lì alla banca dell'assicurazione e dice: scusi, vorrei assicurare i peli del petto. Cioè, io sarò un suo amico, subito glieli bruciavo con l'accendino. Pensa che bastardo, 7 milioni di dollari, tu vai subito lì con l'accendino. Vabbè, va. Signore e signori, quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questo puntatone della storia della dance. Andiamo a Bergamo, ci aspettano gli FBI.

0: 22 ore, grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown e Jean-Luc Duval. A domani, ciao. Now you can dance,
1: la storia della dance.

0: One
1: Dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:57.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita, è la prima regione di centrodestra a farlo. Recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
10: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
9: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
11: The end.
1: Sei su One Dance.
0: Qui su

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, benvenuti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2004 con Anima Libera di Emi, che lascia un segno profondo nella scena dance italiana. Una canzone diventata iconica, capace di attraversare club e generazioni. La versione originale porta la firma di Emi, ma sin da subito il pezzo viene fortemente associato a Provenzano DJ, che ha deciso di presentare il rifacimento di questa canzone proprio quest'anno, ed è bellissimo anche il video, ve lo consiglio. Quindi in ordine sentiremo appunto Provenzano con Anima Libera, ma subito l'originale di Emi.
2: Contaminazioni.
3: Anima Libera.

era nella versione remix di Provenzano, prima ancora l'originale del 2004 di Emi. Va a chiudere lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio, One Dance, One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: stato Kiss Kiss Holly Valance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance. One Dance.

0: Dirty It Up.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

17 estati fa in discoteca ballavamo questa canzone firmata Kelly Rowland Work, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Feel the Rush

David Guetta, appena sentito qui su One Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf. I don't wanna-

Dance, canzone che mi fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentì più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso Shine On! Let's go!

nonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su OneDance, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta. Ascolteremo Nick Kershaw, I Won't Let the Sound Go Down on Me, direttamente dal 1983.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Mosca reagisce all'accusa tedesca di aver compiuto atti di guerra ibrida lanciando droni esplosivi verso Lipsia. Tutto falso, la nostra reazione sarà dura.

0: Ten Dance, solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con una nuova puntata di Ten Dance. Prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo in questa prima sequenza. Dal 2014 risentiremo John Legend con All of Me nella versione del DJ Tiesto meravigliosa. Dal 2004 il trio delle meraviglie, ovvero Mauri, Jeffrey e Gabri, con Una notte o forse mai più. Apriamo la sequenza dal 1994 con Intermission e Piece of My Heart.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Io personalmente adoro questa versione di All of Me di Tiesto, John Legend dal 2014, 10 anni prima dal 2004 gli Eiffel 65 con Una notte o forse mai più, ovviamente la versione remix, e dal 1994 abbiamo risentito anche Intermission con Piece of My Heart. Queste tendenze solo qui su One Dance, e dove se no, siamo pronti con la prossima sequenza, il DJ Lele Alberganti ve la miscela, io ve la racconto, tra poco i 99 Soul con un grande successo di Brandy and Monica, all'epoca il titolo originale The Boys Is Mine, per l'occasione 99 Souls nel 2016 l'hanno trasformata in The Girl Is Mine. 10 anni prima dal 2006 anche Chubb con Closer To Me, apriamo la sequenza dal 1996 immancabili Capella con I Need Your Love.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: The Girl Is Mine, 99 Soul dal 2016. 10 anni prima, dal 2006, abbiamo risentito anche Chubb con Closer to Me. E dal 1996 I Capella con I Need Your Love. Siete pronti per l'ultima sequenza? Noi personalmente sì. Prendiamo un altro trentennio, dal 2019 al 1999. Lo passeremo ai raggi X e cercheremo di capire come è cambiata la musica dance attraverso i suoni e i loro protagonisti. Sicuramente un protagonista che ancora fa impazzire le dance floor di tutto il mondo è Martin Garrix. E dal 2019 risentiremo No Sleep. Dal 2009 la voce fantastica di Whitney Houston con Million Dollar Bill nella versione di Free Manson. Apriamo la sequenza dal 1999 con Too Funk featuring Jenny B e Alright.
2: Ten Dance su One Dance.

Dal 2009 anche Whitney Houston con la versione Freemasons remix di Million Dollar Bill, e abbiamo aperto la sequenza dal 1999 con Too Funk e Jenny B e Alright. Ma prima di chiudere, come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento l'elegante, e con un bel bicchiere di bollicine tra le mani, tra poco riascolteremo Adam Lambert con You Make Me Feel.

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance. Dance. Dance. Dance. Stop.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1979, anche le Sister Sledge con We Are Family, composta e prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classics.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 9 e 57 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita

0: Alberto di Ausilio. Da Laura Supino, buona giornata.
1: The end. La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1982 con una canzone che ha fatto storia, è stata ripresa anche da Gary Love, una delle canzoni italo disco più famose degli anni 80, e nella versione originale ascolteremo La Colegiala di Rodolfo Isutipica, che era anche la colonna sonora di un noto caffè. E poi non sentiremo Gary Love, ma abbiamo bisogno di un po' di rito. Andiamo alla versione di quest'anno di Topic insieme a Becky G, Emilio Hernandez e Gary House. È un remix veramente potentissimo. Sorry Papi, ma subito Rodolfo Isutipica, La Colegiala.
0: Contaminazioni.

I papi di Becky G va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Rodolfo in su tipica con la colichiala del 1982 che ha ispirato proprio l'ultima canzone. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90, Corona, I Don't Wanna Be a Star.

0: I don't wanna be a star qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

fare. Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

1998 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in quell'estate. La prima delle 5 è firmata Fargetta, Farolfi e Maya, The Temperer con Feel It.

Francia, i campionati del mondo del 1998, ballavamo questa canzone firmata Temper con la voce di Maya, era Feel It ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche questa canzone di Gaia, It's Love.

Bunny Haley, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quell'estate anche Sexo di Carolina Marquez. Bunny.

dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo. Si è ambientata benissimo, come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'Elisir di lunga vita.

tra virgolette, Your Love. Il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino, con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

cantante americana è lei, Simon Jackson Jay. Simon Jay con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andenza si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One, one, one, one.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 ascolteremo The Whispers con And The Beat Goes On, nel 1999 campionata da Will Smith nel singolo Miami.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato The Whispers and The Big Goes On qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 10 e 59 minuti. This is the latest dispatch.
2: Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo. A Brno in Repubblica Ceca le azzurre battono 3-1 in rimonta alla Svezia e centrano la Final Four. Vittoria della volontà e del gruppo, sottolinea Paola Egonu.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere.
2: Tennis US Open, Berrettini superato in 4 set dall'argentino Navone, eliminati anche Passaro e Guerrieri. Tra le donne, Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Oggi secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Gobolli e Musetti, rispettivamente Skolkate e Sweeney. Dardi riaffronta il ceco Svercina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 i rigori il Frosinone, l'Udinese 2-1 il Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

dall'estate 2005 e prima da quella del 94 con The Rhythm of the Night, Corona da quella dell'87 invece Call Me di Spagna. La prima tripletta di questo nuovo appuntamento con Summer Vibes, ogni giorno per tutta l'estate su Andesi, i pezzi più caldi della vostra vita. Tra pochissimo, dall'estate 2024, Sophie and the Giants con Shut Up and Dance. Moonlight vs Azoto ci riporteranno in quella del 2004 e adesso su Andesi dalle estate 92 con Hanno ucciso l'uomo ragno i grandissimi Max Pezzali e Mauro Repetto ai tempi insieme gli 8-8.

letti ai periodi più caldi della vostra vita. Prima dal 2004 Moonlight e Azzotto con San Salvador, e dall'estate 92 gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, The Jacksons, capitanati dal grande Michael Jackson, sempre più avviato verso la carriera da solista. Nel 1981 conquistarono le classifiche di tutto il mondo con Can You Feel It, accompagnata da un video ricco di effetti speciali all'avanguardia per l'epoca.
0: One Dance Classic.
2: Can you

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Allerta in Europa per quella che viene definita la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report sulla Rai e dice: faccio un passo indietro per aiutare la trasmissione. Era stata indicata al posto di Sigfrido Ranucci in tandem con Daniele Piervincenzi. La decisione arriva dopo giorni di polemiche e proteste da parte sia dell'ex conduttore sia del resto della redazione. Omicidio-suicidio nel Beneventano: uccide i suoi due fratelli e si toglie la vita. Avevano litigato per la gestione del loro ristorante. I due fratelli uccisi avrebbero voluto cedere l'attività. Il divieto di avere tatuaggi visibili per chi vuole entrare nelle forze di polizia è una discriminazione nei confronti delle donne. La questione è arrivata alla Corte Europea dopo il caso di una cittadina italiana che aveva partecipato ad un concorso per diventare agente di polizia ed era stata esclusa a causa della presenza di un tatuaggio di piccole dimensioni. Nonostante sia iniziato l'autunno meteorologico, l'estate è tutt'altro che finita. Gli esperti preannunciano una sesta ondata di caldo stagionale sul nostro paese, destinata a culminare proprio durante il primo weekend di questo mese. Avremo di nuovo a che fare con punte di 37-39 gradi anche in alcune zone del nord Italia. Coppa Italia di calcio: avanzano gli ottavi di finale Sassuolo e Udinese. Oggi in campo alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Grazie per l'ascolto.
8: The end.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 2005, una canzone pazzesca questa di Tyga che si chiama You Gotta Want Me. Forse non tutti sanno che all'interno di questa canzone c'è una collaborazione di rilievo con Jack Shears degli Seasoned Sisters, canzone che è stata presa in mano dal gruppo italiano dei Medusa nel 2025. Hanno realizzato un remix pazzesco che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Tyga, You Gotta Want Me.
0: Contaminazioni.

You Got the Woman nella versione di Tiga insieme ai Medusa del 2025 va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale del 2005 di You Got the Woman, appunto. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te.
3: Down. Down,
2: pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco. Cominciamo ad andare verso il palcoscenico.
3: 65.
2: Con Blu!
4: Yo, listen up, here's the story about

and a blue Corvette and everything.

0: Festival Bar 1999 e i Fest 65 Blue. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
12: Sei su One Dance.

0: Madonna.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei T.

Solveig con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su One Dance, tra le più forti della primavera del 2011. C'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente, e tra le più forti in quel periodo anche questa

solo si fa per dire 180 milioni di visualizzazioni questa canzone di Rihanna, appena sentita qui su One Dance, dove trovate la Memory Chart per tornare all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 2011 e tra le più ballate in quel periodo anche Born This Way, Lady Gaga.

alle radio, ma soprattutto per le discoteche, con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti, nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e

0: musica latina su And Dance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante canzoni, quanta meraviglia, tutta concentrata qui su One Dance. Upside Down 1980, la grande Diana Ross. Negli anni 60 frontwoman delle Supremes, ebbe un grandissimo successo come solista negli anni 70, canzone questa scritta dagli Chic. Enorme successo in tutto il mondo. Diana Ross, Upside Down.
0: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 4 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima, il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
5: Il gruppo squadra, nella squadra c'è sempre la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
4: Da Laura Supino, buona giornata.
0: The end. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare alla primavera del 1993 con 5 pezzoni che ballavamo e ascoltavamo in radio in quel periodo. Il primo dei 5 è firmato Too Unlimited, Tribal Dance.

con i mitici Two Unlimited, un duo musicale olandese fondato nel 1991 dai produttori belgi Jean-Paul De Coster e Phil Wild, con loro anche il rapper olandese Ray Slingard e la vocalist Anita Doth, pure lei olandese. E adesso torniamo nel nostro bel paese con i Datura, Devotion.

0: Devotion, la canzone firmata Datura che ho ballato con voi qui su OneDest, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso con Terapia, Ramirez.
1: When

Mires dalla primavera del 1993 qui su Andes, un nuovo appuntamento Memory Chart. Tra le più forti anche questa firmata FBI Project, progetto tutto italiano.

Come on and do it, la canzone firmata FPI Project nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha digitato primavera 1993. E adesso con All Then She Wants, Ace of Base.

canzone intitolata All Then She Wants, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart della primavera del 1993. Grazie a tutti voi per aver ascoltato e ballato con noi. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

uscito nel 1993, questo pezzo ha fatto la storia della musica club in tutto il mondo e, come in tanti casi nella musica trance, arriva dalla musica classica. L'originale era di Wim Mertens.

Da questo capolavoro di Wim Mertens è nato un altro disco firmato Skipper. Il genere era Progressive Dream, prodotto in Italia nel 1996.

0: Einstein, Dr. DJ, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Leo, traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: One Dance. Qui suona la storia.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Ascolteremo dal 1986 MC Mike G e DJ Sven Holiday Rap.
0: One Dance Classics.

0: Amsterdam, Amsterdam.
1: Abbiamo ascoltato Holiday Rap, MC Mike G e DJ Sven qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
2: Stai ascoltando One Dance,
3: un emittente del gruppo Radio Number One.

0: Ma Tendance, giusto così per dire, hai capito. Dal 2022 tra poco risentiremo Plastic Funk con Sweet Harmony. 10 anni prima, dal 2012, Nicki Minaj, risentiremo la versione remix di Starship. E apriamo la sequenza dal 2002 col DJ Ross e Dreamland.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Funk dal 2022, prima ancora Nicki Minaj con Starship Remix e dal 2002 anche DJ Ross con Dreamland. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance, la radio dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti ci trovate qui ogni giorno puntuali con questo appuntamento che prende un trentennio e lo passa al setaccio. Pronti per la prossima sequenza? Dal 2015 Sigala con Sweet Lovin', 10 anni prima, dal 2005 gli Hi-Fi con Hard to Beat nella versione del DJ Axwell, e apriamo la sequenza dal 1995 con Sweet Box e Booyah.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: anche Arfai con Art to Beat nella versione remix del DJ Axwell, e dal 1995 abbiamo risentito anche Sweetbox con Booyah. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance. Ci seguite sui social, se ancora non lo fate cercate One Dance su Instagram, su Facebook, e seguiteci, così potete rimanere informati su tutte le novità di One Dance. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance dal 2026. Tra poco sentiremo Living on High di Jenny D e Natalie Arts. 10 anni prima, dal 2016, anche Offenbach con Be Mine. Apriamo la sequenza dal 2006 con Michael Gray, bellissima questa davvero, Borderline.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

Living on High, la voce di Natalie Hartz, la produzione di Jenny D dal 2026. 10 anni prima, dal 2016, in questa sequenza abbiamo risentito anche Be Mine di Offenbach. Dal 2006 abbiamo aperto la sequenza con Michael Gray e Borderline. Ma prima di chiudere, signore e signori, è arrivato il momento di toglierci i vestiti da super tamarri e indossare quelli eleganti. Appunto, è arrivato il momento l'elegante. Tra poco risentiremo Homeless.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000, Pops & Scar, Turn Around. Yeah.

0: Abbiamo ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Una volta all'ora qui su One Dance arrivano le pillole di storia insieme a Dino Brown. Oggi ti parlo di Destination Calabria.

2007, prodotto da Alex Gaudino, questo pezzo arrivò al numero 1 in Inghilterra, oltre ad aver scalato tutte le classifiche dance europee. Pensate che in realtà è un mashup tra Destination Unknown di Alex Gaudino e Calabria, disco di Rune, uscito 4 anni prima, nel 2003. L'originale era questo qui.

0: versione di Destination Unknown, prima che venisse mashupata con Calabria, è stata anche oggi una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Unione Europea è nata in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. La guerra ibrida cede in corso l'allarme del ministro degli esteri Tajani, paventando possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità, alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale. Preoccupa l'aumento della temperatura degli oceani. Dramma d'Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa della identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Sport e tennis, squadra azzurra in campo nel secondo turno degli US Open, avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Schoolkate e Sweeney. Luciano Darderi affronta il ceco Svercina, Mattia Bellucci opposto a Taylor Fritz. È tutto a più tardi.
5: The end.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo.

Getaway, Shauna Davis ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undancing in discoteca in quell'autunno del 1990.

Don't Worry, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con Uptown.

Science, pezzo che chiude il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart che tornerà prestissimo. Da Stefano è tutto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Alla prossima!

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi viaggio, appunto, presentati da Dino Brown. E ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco viaggio su One Dance.

0: 1996, era Marco Bailey.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati a proposito due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Essendo totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili, a detta di Zelensky, si complica per ovvie ragioni la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Il costo dei carburanti in Italia non è mai stato così alto da luglio 2022, mentre il governo si appresta a confermare oltre il 5 settembre il taglio di 17 centesimi per il diesel, la benzina tocca 2,124 euro al litro. Anche le bollette del gas salgono del 6,9%, l'esecutivo lavora per trovare un meccanismo più strutturale ed efficiente. L'ONU lancia l'allarme sulla situazione climatica, il segretario generale Guterres sostiene che il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. Per gli esperti tale fenomeno quasi certamente durerà almeno fino a febbraio del prossimo anno. Si avvicina il Gran Premio di Monza in Formula 1 dopo il bagno di folla di ieri a Milano. Per Hamilton è tempo di conferenza stampa. Sono orgoglioso dei progressi del team, ancora non riesco a credere di essere nella migliore scuderia al mondo, ha detto l'inglese. Non avrò pressioni, le parole invece dell'italiano Kimi Antonelli su Mercedes, che si appresta all'appuntamento al Tempio della Velocità da leader della classifica piloti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La crisi migratoria. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier spagnolo Sanchez a proposito della vicenda di Ceuta. Intanto nuova strage in mare alle Isole Canarie. 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Tragedia nel lago di Como, in località annessa, è stato ritrovato l'uomo che stamattina, dopo essersi tuffato per un bagno, non era più riemerso dall'acqua. Aveva 37 anni. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Gli USA sono guidati da incapaci, ancora vivo il clamore per le parole di George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Alla Mostra del Cinema di Venezia sfilano oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Dopo le vittorie di Sassuolo Udinese si giocano stasera altri due incontri, dei sedicesimi di Coppa Italia alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. È tutto.

queste nelle Summer Vibes. E prima di Juice, Young Kerry con Keep Rising e Too Unlimited dall'estate 1993 con Tribal Dance. Altra sequenza in arrivo tra pochissimo, David Guetta con I'm Good dal 2022, dall'estate 99 Preziose Marvin con Tell Me Why, e adesso Samantha Fox. L'estate, quella del 1986, fu un grande successo la sua Touch Me.

estate 2022, I'm good. Prima Prezioso e Marvin con Tell Me Why e Samantha Fox ci ha riportato nell'estate 86 con Touch Me. Tra poco Kelly Rowland, Work dall'estate 2008, da quella del 2001 Discotheque People del DJ Molella e dal 1995 Alex Party

0: voce pazzesca, quella di Kelly Rowland con la sua Work, prima Molella con Discotheque People e dagli anni 90 Alex Party con Wrap Me Up. Chiudono questo appuntamento con la Summer Vibes di One Dance che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
9: Sei su One Dance.

0: hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia. Yeah.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Tutti i giorni su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? E chi lo sa, noi selezioniamo le novità e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Mauro Minieri insieme a Dr. T. Questo è Loco.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. I'm going-

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 1994 con la voce di Alexia SMC. Think About The Way.
2: Continua il Festival Bar su Italia 1 da Marostica. E adesso... Oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Il ritornello è diventato uno scioglilingua, lo conoscono tutti, guarda, basta iniziare. Con le mani, aspetta. Bondichi dichi dichi bondichi bo, bondichi dichi dichi bondichi bo, bondichi dichi dichi bondichi bo, bondichi dichi dichi bondichi bo, bondichi dichi dichi bondichi bo, con Think About The Way Ice MC.

0: Festival Bar 1994, ISMC, Think About The Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei più grandi successi della

30 agosto del 1994. Il brano ha riscosso molto successo in tutto il mondo e in Italia riuscì ad arrivare nella top 10 dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Nel nostro paese la canzone attirò l'attenzione della stampa perché veniva usata all'interno di Non è la Rai, dove centinaia di ragazzi adolescenti ballavano sulle note di Short Dick Man, causando fortissime contestazioni.

causa del testo giudicato borderline da molti, i 20 Fingers furono costretti ad autocensurarsi e il brano da Shore Jig Man divenne Shore Shore Man.

0: ed è stata una bella pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti. This is the latest dispatch
3: just received in our newsroom. Calcio alle 18 Palermo Mantova e alle 21 Cagliari Verona, valide per i sedicesimi di Coppa Italia che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa, e domani Genoa Como apre la terza giornata di Serie A. Pallavolo, superata non senza brividi la Svezia nei quarti degli europei femminili, l'Italia è proiettata alla semifinale di sabato. Approdo minimo per le azzurre campionesse olimpiche e mondiali in carica. Il CT Velasco non nasconde ambizioni.
4: Non ci basta questo, noi adesso pensiamo alla semifinale, ci ripassiamo un attimo, vogliamo vincere questa semifinale, poi vedremo.
3: Tennis, tutti in campo oggi, gli azzurri ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno impegnati Cobolli, Musetti, Darderi e Bellucci. Tra le donne, domani Paolini in campo nel terzo turno. Sta per calare il sipario su un'edizione record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: ciao a tutti e benvenuti ufficialmente nella storia della dance. Un abbraccio da Lino Brown, pronto a raccontarvi tutte le chicche che si celano dietro i dischi. C'è anche Jean-Luc Duval pronto al mixer. Iniziamo con Lucky, In My Life e i 465.
1: La storia della dance.

pubblicato nel giugno del 2001. Questo è il singolo degli Eiffel 65, estratto dal loro secondo album che si chiama Contact, e non ha avuto lo stesso successo del primo, perché in quell'album c'erano sostanzialmente solo Lucky My Life e poi One Goal e mi sa anche un altro brano che non mi ricordo. Mi aiuti Gianluca? Ah, era 80s Stars, quello che aveva il featuring di Franco Battiato, che sostanzialmente era una cover di Centro di Gravità Permanente, e dentro aveva anche altri titoli che hanno reso grande la musica italiana. Abbiamo detto, parteciparono gli Eiffel con questo brano al Festival Bar del 2001. Vi ricordate chi lo vinse quel Festival Bar lì? Ve lo svelo subito: Vasco Rossi.

0: La versione remix di Molella di Vasco, Ti prendo e ti porto via, vincitore del Festival Bar 2001. Tra l'altro Molella venne premiato proprio da Vasco Rossi ai Dance Awards. Immagino insomma l'emozione del Molly quando lì ai Dance Awards è stato invitato Vasco, che ha fatto i complimenti a Molella per il remix. Risentite questo spezzone qui.
1: Ecco qua il premio, caro Molella. Bravo Molella. Fantastico Molella, veramente fantastico. Guardate, voglio dire una cosa, per una volta voglio dire una cosa. No, dico, fa molto piacere sentire una propria canzone rivisitata e riletta con un altro linguaggio, quello della dance. Io uso un altro linguaggio, uso il rock, quindi, e direi che la canzone acquista, è come se avesse una seconda vita, anzi una doppia vita, una vita notturna.
0: Facciamo un grande applauso a Vasco, ma anche a

grande Mario Piperno. Tra l'altro questa qui è la sua canzone più streamata su Spotify. Se andate sul suo profilo vi renderete conto che insomma ci sono un sacco di dischi anche techno, ma poi sostanzialmente quello che piace di più nel mondo è proprio questa Runaway, che uscì, ho detto, nel 1999. Poi subito dopo arrivò Techno Harmony, e dopo Techno Harmony, attenzione alla chicca, vi faccio sentire un pezzettino di The Vision.

Mario Più, The Vision, dal 2000 subito dopo Techno Harmony. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. 1998, adesso arriva Gigi Dug.

0: uscita, come detto poc'anzi, nel 1998, ci è rimasta incastonata sotto la pelle questa grande traccia di Nick Kershaw, ripresa da prima in versione strumentale da Gigi D'Agostino, chiaramente si chiamava Tanzen, e venne pubblicata in In Mania Dance del 1998. Se non sbaglio era la versione dell'estate o quella proprio che aveva già il nome dell'anno successivo, In Mania Dance 99, chiedo scusa, ma insomma questa volta non sono andato a ribeccare quella compilation lì. Poi subito dopo, quando Nick Kershaw diete mi è uscito così alla Cristiano Malcioglio l'autorizzazione per la cover, allora lì cambiò il nome e diventò The Riddle. Storia già sentita un sacco di volte qui nella storia della dance. Arriva il nostro disco viaggio.
1: Disco viaggio

famoso con la sua X-Files e poi da lì ha cominciato a tirarne fuori una dietro l'altra, soprattutto Metropolis e poi questa Revenge nel nostro spazio disco viaggio. Saluto il DJ Dado, Flavio Daddato. Pensate che il suo primo pezzo in realtà risale al 1993, era firmato Flavio Dado e Two System, si chiama This Generation. Lo hai mai sentito? Questo flauto pan all'inizio che sembra quello di Nescafè. Sentite com'erano diversi i suoni. Stiamo parlando di 3 anni prima rispetto al Revenge, primo disco in assoluto.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: disco di Room 5. Mamma mia, abbiamo tirato fuori tutta la bollicina a nostra disposizione. Dietro questo progetto c'era Vito
1: Antonio,
0: il grande Vito Lucente, con la sua insomma Make Love, che in realtà si chiama Junior Jack, ma lui poi è Vito.
2: Non è Carmine,
0: è Vito Lucente. Perché Carmine o Antonio? Ma è possibile che ogni volta non abbiamo il Vito? Non è Armando. Senti Gianluca, sai cosa devi fare per Junior Jack? Devi andare a prendere Sandra Milo quando le fecero lo scherzo. Vito, Vito, devi prendere quella roba lì se vuoi, insomma, mettere il Vito quando arriva Vito Lucente, Junior Jack. Abbiamo fatto un po' di casino, ma si è capito, e adesso dal 2004 arriva Eric.

super disco di Harry Price, Call Me, uscito nel 2004, riprende il pezzo di Stevie Winwood pubblicato nell'ottobre del 1982. Pensate, fu così gentile Stevie Winwood che quando Harry Price chiese l'autorizzazione per riprendere la sua Valerie, lui non solo la concesse, ma poi chiamò Harry Price dicendogli: guarda, se vuoi te la ricanto per l'occasione. Quindi veramente un grandissimo uomo. Tra l'altro Stevie Winwood ha avuto successo sì con Valerie, ma il suo più grande, enorme successo, e perdonate la

ha vinto il Grammy Awards con questo pezzo. Stevie Winwood era appunto un frammento di Higher Love e adesso Gesso Funk. Signore e signori, un disco straordinario. Ho anche l'occasione di ricordare un grande DJ, purtroppo scomparso da relativamente poco. Era DJ Mozart. Arrivano loro, Gesso Funk, creati appunto da Mozart. Questa è Special Love.

0: anche in questo caso disco pettinatissimo, orgogliosi di averlo prodotto nel nostro paese. Claudio Rispoli, DJ Mozart, c'era lui e altri producer dietro questa meravigliosa Special Love. La voce è di Jocelyn Brown, due successi, Can We Live, cantata da Cissy Rogers, e poi questo disco che veramente fa venire la pelle d'oca, anche perché DJ Mozart, come ho detto poc'anzi, è scomparso. Sono andato a riprendere uno spezzone di una sua intervista, della quale racconta in un minuto i primi tempi alla Baia Imperiale, che allora si chiamava Baia degli Angeli, era il 1976. Sentite un po' qui.
1: Quindi nel 76, quando capitò l'occasione di iniziare a fare il DJ, mi fu chiesta questa cosa di brutto, cioè di lì a 10 giorni, perché dovuto iniziare a lavorare a New Jimmy, e cosa che accettai e iniziai a lavorare. Nel frattempo, frequentando in giro, arrivai alla Baia, perché le voci
2: giravano.
1: Sì, giravano, e c'era questo posto molto molto bello, in effetti era proprio bello,
2: bello
1: anche da vedere, e praticamente iniziai a vivere lì, facendo anche i lavori tipo verniciare, qualsiasi
2: tipo
1: cosa.
2: Di lavoro,
1: sì, perché eravamo tipo una comunità, una famiglia.
0: Che bello, che bello. I tempi della Baia degli Angeli, stiamo parlando veramente dell'inizio del DJing del nostro paese, quindi un grande applauso al DJ Mozart.
3: La storia della dance.
4: One Dance.
3: One Dance.

0: 2003 questo pezzo che almeno per quanto mi riguarda mi fa venire ancora i brividi nonostante siano passati un sacco di anni. Tristano De Bonis, Magic Box con la sua If You, famosissima in Brasile. Vennero invitati al Planet Pop e sentite la gente come reagisce quando parte If You.
1: It's the moment. Are you ready for If You? So, this song is about love. I was in love, ero innamorato quando ho scritto questa canzone. E il Brasile mi ha dato ancora una volta l'amore, perché voi siete veramente belli e stare qui è bellissimo. Grazie, grazie a tutti. If You, the Magic Box for you.

facciamo un grandissimo applauso a Magic Box. Era un suo live dal Brasile, Planet Pop. E adesso Pops & Scar.

all'estate del 1997, un disco che probabilmente non dimenticheremo mai più. Chase con Obsession. Si chiude così la prima ora della storia della dance. One dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro anche per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Rossi, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino, poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone. Ricostituzione del partito fascista con violazione della legge Scelba. Alla luce della denuncia del sindacato dei militari, la procura avvia un'indagine sul leader di Futuro Nazionale Vannacci, coinvolti anche il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi dei treni. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle ore 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. È tutto, a più tardi.
8: The end.
1: La storia della dance.
9: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

E ci sono degli altri grandi DJ che poi quel Grammy l'hanno addirittura vinto. Mi viene in mente nel 1998 Frankie Knuckles con il remix del disco di Tony Braxton, Unbreak My Heart. E poi, ecco, parlando di DJ House, nel 1999 lo vinse David Morales per il remix di My Hole di Mariah Carey.

David Morales si portò a casa il Grammy Award con questa My Hole, bellissima. La versione remix la sentiremo integralmente nella storia della dance. Parlando di house music, dobbiamo tornare in Italia. È lì, pronto, sulla gondola, a Venezia. Ci aspetta lui, Spiller.

0: Spiller nel 1999 fece uscire questa traccia, prima strumentale inclusa nell'EP che si chiamava Mighty Miami, e poi si decise di farla cantare da Sophie Alix Baxter, che aveva appena abbandonato il suo gruppo, e tac, vedi, le cose ogni tanto devono succedere. Spiller contattò la Sophie, adesso non so bene com'è andata la cosa, fatto sta che la versione cantata di Groove Jet, If This Ain't Love, arrivò al numero uno della classifica americana, anzi no, scusate, la classifica inglese, oltre ad andare benissimo in tutto il mondo, uno dei dischi più rappresentativi della house made in Italy, basato quasi interamente su Love Is You della cantante Carol Williams. Ma in realtà poi Spiller ha detto che si è ispirato anche alla base di Splendido Splendente di Donatella Rettore del 1979, pensate un po' voi. Una cosa importante anche da aggiungere è che la parte cantata, ovvero la parte di Sophie Alix Baxter, è stata prodotta dal grande DJ Boris Dlugosh, del quale abbiamo già parlato un sacco di volte, l'inventore, il produttore di Keep Pushing, e ce lo ascoltiamo nella versione di Naya Day ATFC Remix.
1: Keep on moving, moving, keep on pushing.

abbiamo parlato proprio recentemente del pezzo di Bollella, che insomma non voglio dire che ha stanchiato, ma oramai lo sentiamo veramente a raffica da un sacco di anni. Questa Let the Boy Cry rimane una perla incontrastata e incontaminata della storia della dance. Prima abbiamo ascoltato Inaya Day con Keep Pushing, originale di Boris Lager, 1996, vedi? È quasi come Gala Let the Boy Cry, ma ci ritorniamo in quel 96 perché arriva Fargetta con questa chicca, The Beat of the Green.

che anzi 1996 è quasi un disco viaggio, questa The Beat of the Green Mayday, Fargetta, disco che arrivò subito dopo il suo grande successo Midnight e subito dopo, perdonate la ripetizione, The Beat of the Green, arrivò un altro disco che probabilmente in tanti ricordano ma tanti non lo ricordano proprio. 1997, dopo The Beat of the Green arrivò Miss Movin'. Questa è difficilotta da ricordare, eh? Ma i fan della storia della dance la conoscono e come?

0: la storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha creato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: 95, un disco straordinario di Alex Natale, Alex Party, il suo progetto dance che ci ha donato un sacco di soddisfazioni. Poi questa Wrap Me Up veramente si è incastonata sotto la pelle di tutti quelli che c'erano negli anni 90. Partecipò al Festival Bar, ma Alex Natale non volle comparire perché mi confessò in un'intervista, ne abbiamo già parlato qualche volta, che non gli andava di andare a far finta di suonare qualche strumento sul palco del Festival Bar. E questa è una cosa simpatica, perché io ne parlai con Vincenzo Callea dei Typical proprio di questa cosa del Festival Bar, che insomma si faceva un po' finta. Sentite un po'.
1: Stavamo ricordando delle cose del Festival Bar, perché prima della pubblicità abbiamo ascoltato The Color Inside e vi hai detto una cosa straordinaria, molto simpatica. I Typical arrivano sul palco e tu nel pomeriggio avevi provato con la tastiera, giusto?
2: Certo, perché Daniele, Riccardo e Josh erano già armati del Josh microfono, Daniele aveva una chitarra MIDI e Riccardo una tastiera alla Sandy Martin.
1: Sì.
2: Io avevo la tastiera entrando sulla sinistra, quindi ero quasi un robottino. Appena entrate andate, vai a sinistra.
1: Ok, quindi Amadeus presenta i Typical con The Color Inside.
2: Arriva il boato, parte il pezzo, Josh inizia a cantare, io mi giro a sinistra e non c'era la tastiera.
1: E quindi cosa
2: sono stati 20 secondi di panico, dove mi sono trasformato in Mauro Repetto, perché l'unico strumento che avevo erano le mani, quindi battevo le mani come un pirla. Ed ero lì per lì per dire vado via.
1: Cioè, hai fatto la coreografia di 10 secondi di The Color Inside.
2: Guarda, chi lo va a beccare su internet becca proprio la mia faccia che cercava la tastiera mentre inveivo contro Amadeus.
1: Tra l'altro poi, non so, ti ricordi benissimo, 6-7 anni fa io ti chiamai per un'intervista, certo, e chiesi, senti Vincenzo, ma mi dici una cosa, adesso in maniera amichevole, ma al Festival Bar facevate finta di suonare? Lui mi ha detto, no, guarda, era tutto vero. Gli strumenti veri e la gente che era finta.
2: Che ovviamente è una cazzata.
1: Però si faceva finta.
2: Si faceva finta, e posso dire una cosa, io sono super sostenitore del playback del Festival Bar.
1: Ah, certo.
2: Perché il Festival Bar, appena è diventato live, non me ne voglia tutto il mondo, ha perso tanto. Perché non suonava bene.
1: La gente vuole sentire come in radio, no?
2: Esatto, vuole vedere il suo artista, vuole vedere Ligabue sul palco. Non era una gara canora alla Sanremo.
1: Certo.
0: Grandissimo Vincenzo Callea, e allora ce li ascoltiamo, i Typical con This Is Love.

dal 2001 un disco straordinario dei Typical, Is This Love, già passati i fasti degli anni 90 con le loro super hit The Color Inside, It Hurts, ma quante ne hanno fatte veramente? Why Me, Hidden Passion, Follow Your Heart. Qui siamo già appunto al 2000 inoltrato, però insomma i Typical ci hanno veramente donato un sacco di soddisfazioni. Io lo dico sempre, sono andato a ripescare una chicca, perché quando erano in auge a metà degli anni 90 vennero come dire incaricati di fare anche un remix di un pezzo di Adriano Celentano che aveva fatto un'operazione verso la musica dance. Si chiamava il suo album Alla Corte del Remix, nel quale appunto comparivano tutte le versioni remix dei suoi dischi, e i Typical remixarono Pregherò. Senti la

si sente anche il basso dei Typical. Questo è The Color Inside, siamo lì. Solo la storia della dance ti tira fuori certe chicche. Vai coi cassetti, va. Nel frattempo volevo salutare i Typical, in modo particolare Riccardo e Vincenzo, che conosco molto bene. Daniele non ho avuto ancora il piacere di conoscerlo. Dovrò fare le vacanze a Taormina, mi sa.

ha fatto la stessa operazione che, non so se vi ricordate, avevano già fatto gli 883, facendo uscire l'album dei remix. Poi vennero insomma remixati dagli Usura, dai Datura, da Pierpa, c'erano un sacco di personaggi. Questa è la versione dei Zipica di Celentano, li abbiamo nominati 883, e allora con un Deca Fargetta Remix.

Hill con I Like to Move It, mi piace come muovi e allora muovi, ritornato alla ribalta grazie al film d'animazione Madagascar. Vabbè, ma ci sono quei pezzi che ogni tanto vengono ripescati ultimamente grazie ai social, ma anche grazie ai film. Mi viene in mente Iron Man che riprese Blue degli Eiffel 65. E poi, parlando di film, questa è una chicca che in tanti si ricordano: Trainspotting 1996. Dentro quel film, oltre ad esserci, vabbè, il disco degli Underworld, Born Sleepy, c'era anche Think About The Way, ICMC.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:58.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Dramma sulla rotta migratoria verso le Canarie nel pieno della crisi legata ai fatti di luglio a Ceuta. 83 persone, tra cui un neonato, 3 donne, che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di oggi, sarebbero morte o disperse. Il caicco era salpato un mese fa dal Nord Africa con 128 persone a bordo. Dopo la tragedia di Pietralata a Roma, giornata nefasta caratterizzata da altre 3 stragi familiari a Finale Ligure, un padre nella notte ha sparato uccidendo moglie e figlio 14enne prima di suicidarsi. A Ostia, alle porte della capitale, un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi lanciarsi dal balcone. Lungo la Una, a Barberino del Mugello, un uomo si è lanciato dal viadotto al Teta, dove la polizia ha ritrovato poi il corpo senza vita della ex compagna. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti, 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
7: The end.
8: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti nella Memory Chart di One Dance. Ecco 5 canzoni che ballavamo 12 anni fa. Siamo nella primavera del 2013. Il tempo vola. Tra le più ballate in quel periodo, Get Lucky, Daft Punk,

punk dalla Francia con Get Lucky, canzone che abbiamo straballato in discoteca 12 anni fa. Su Undance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e nella primavera del 2013 tra le più forti c'era anche questa canzone di Wonkelmuth, My Head is a Jungle.

DJ e producer di Berlino, Germany, con My Head is Jungle, canzone che andava di brutto brutto brutto 12 anni fa in discoteca. Siamo nella primavera del 2013 con la Memory Chart di One Dance, e in quel periodo tra le più forti c'era anche questa di Ola.

Croazia arrivò questa canzone intitolata I'm Love, cioè l'ha cantata Hola qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti in quel periodo anche I Follow Rivers di Lick Lee.

The Magician, questo pezzo intitolato I Follow Rivers, Lick Lee, tra le più forti 12 anni fa nella primavera del 2013 qui su One Dance con la Memory Chart, pronta a suonarvi l'ultima canzone di questa sequenza. Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.

0: 12 anni da quando questa canzone ci fece alzare per la prima volta in discoteca le manine al cielo. Ce l'hanno cantata loro, Will.i.am, Britney Spears, era Scream and Shout a chiudere la Memory Chart della primavera del 2013. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: Faithless con God is a DJ, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: radio psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days e 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 sul palco del Festival Bar. Era il 1992. Gli 883 hanno ucciso l'Uomo Ragno.
2: Voglio subito consegnarvi idealmente un premio. Siete gli esordienti più applauditi al Festival Bar 92. Complimenti, bella canzone, bravi, guarda, c'è anche chi ha ucciso, va, sono stati loro, Egidio, inquadrali, c'è un gruppo che si accusa, si autoaccusa di aver ucciso

0: Dal Festival Bar 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Alta tensione in Europa per la minaccia di una guerra ibrida russa dopo l'attentato di Lipsia. Il ministro degli esteri italiani paventa possibili influenze di Mosca sul voto nel nostro paese e garantisce massima attenzione.
4: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
3: Ancora tragedie familiari in Italia, finale ligure, un uomo ucciso con un'arma, la moglie e il figlio di 14 anni, prima di togliersi la vita sulla una a Barberino del Mugello, ritrovati sotto un viadotto i corpi di un uomo e dell'ex compagna. A Ostia, vicino Roma, un uomo soffocato con un cuscino alla madre, prima di lanciarsi dal balcone. Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio con un taglio di 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Calcio sedicesimi di Coppa Italia, in campo Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona serata.
1: One Dance.
5: The end.
1: One Dance.
6: One Dance.
1: Qui suona la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo pronti ad un nuovo spazio dedicato alle nostre contaminazioni e anche alle vostre contaminazioni. Oggi una canzone che ha fatto la storia della Italo Disco, è stato un successo pazzesco, il primo di Raff, ed è Self Control del 1984, canzone che è stata remixata nel 2024 con la voce di Raff, e ci hanno pensato i Fast Boy, questo duo tedesco, a incattivire un po' la canzone, come sentiremo tra poco, ma subito la versione di Raff, Self Control.
0: Contaminazioni.

impossibile non cantarla, Self Control, nella versione di Fast Boy e con la voce di Raffaele, va a chiudere lo spazio dedicato alle contaminazioni di One Dance, cominciato con la versione originale appunto di Raff del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Again?
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ha

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e i Fest 65 Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e i Fest 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Uno dei dischi più famosi di Bob Sinclar del 2000, ti parlo di I Feel For You.

l'originale di I Feel For You, o meglio da dove Bob Sinclair ha preso spunto per il suo disco del 2000. Pensate che Cerrone e Chris Lefriant hanno anche collaborato non solo in un disco ma in un intero album.

0: grande collaborazione tra Cerrone e Bob Sinclair era un frammento di Gimme Love in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: 40 anni di successi, 40 anni di dance su One Dance.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming. Yes, you know what you're doing, baby.

and Dreaming ad aprire il sipario, questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo, l'autunno del 1998 è protagonista di questo spazio Memory Chart. Tra le più forti anche Faithless con God is a DJ.

canzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su One Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: gonna see my old papa and I know. Yeah, we're gonna see his old papa and I smoke.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo? No.

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: After Love, Blank & Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994, James Spoon, Riding the Night.
2: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
3: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
2: A vista d'occhio proprio.
3: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka, Blavka, ecco.
2: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
3: Blavka. The song is
4: Right in the Night.
3: Right in the Night, tra poco. Ciao.
5: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam and Spoon Future.

0: dal Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: Schumacher.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo anche oggi, ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi ci riporta agli anni 80 parlando della storia della musica e anche del cinema, perché è una colonna sonora quella che andremo ad ascoltare, ed è la colonna sonora del film Flashdance, What a Feeling di Irene Cara, musica composta da Giorgio Moroder e canzone che ha venduto la bellezza di 1 milione di copie e ha vinto per questo gli Academy Award e i Golden Globe. È rimasta per 6 settimane la numero 1 della classifica americana ed è una canzone che è stata remixata varie volte. Molto bella la versione del 2005 dei Global DJs, What a Feeling si chiama la loro versione, che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Irene Cara.
0: Contaminazioni

Feeling dei Global DJs dal 2005 va a chiudere lo spazio di oggi, questo trio austriaco che ci ha regalato delle belle canzoni in questo periodo dal 2004 in poi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown. Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo. Si chiama Lose Myself.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 1992. W, Please Don't Go.
2: Io lo dico, Please Don't Go.
3: Please Don't Go. Please Don't Go.

0: Please Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di uno dei più grandi successi

entrare nella top 10 di oltre 13 paesi in tutta Europa, e in Italia si fermò solo, si fa per dire, alla 13esima posizione. La canzone è una cover di un brano del 1998 dei Black and White Brothers. L'originale era questo qui.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del nostro disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV. Firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Discoins, you have to discoins.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del disco viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.